0: superbi, blasfemi, parenti, sinopoidienti, ingrati, scheletri.
1: Půlnoční